0: che spacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.